tengo, non faccio mai niente, sono stanco. Io suono la chitarra italiana rock, italiano rock and roll. Io non lavoro e mangio di spaghetti a pomodoro.